gloria, gloria del corpo di Cinto, che il ministero di Vato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino la pace ne va.

Poi si sogna e poi la tua dormire con la lanterna di servi soldati di ser gran tamburo del tempio verde da stridon le pigite già fate di che fida.